0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Vive fuori ma spinas, ma smeni un tinas. Informazione gina, un toro ghizza a Pristinas. Spenti hippie macchinas, bombardei per cabinas.